0: internationale un bianco non buono gemini ai
1: sono
0: comuni che tu usando no, non
2: senti.
0: Non si può fare niente.